detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

amore dà calore più che mai. E per restare nella donna che lui sogna, tutto l'amore che si nasconde in lei, la mia canzone nascerà nel tuo sorriso.